Woza ori lo mranzi wale Woza wakwa tonka Onigwele shiru shupa ko alamdini vamina Kishini shiru shupa ko alamdini kashidini wani Woza ori lo mranzi wale Woza ori lo katamina wena